0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas internacionales.
2: Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
2: Exa FM 91.3 FM.